0: Ecco, buonasera a tutti quanti. Siamo arrivati qua un'altra volta. Adesso sera abbiamo un rappresentante qua da Vicca Nabarro, vedesse che caviamo fuori qualcosa. E tagliamo perché il palanca tagliamo lo sia cuore.
1: No tanto me.
0: Allora così adesso in le dietro le conosco altri qua. Avanti ancora tagliamo, io voglio mandare musiche qua a Chicche Faiani e mandare messaggi e su con le recce e compartire il video e portare avanti che facciamo la filosofia insieme come che dico l'altro, tutti uniti e così la dà più grande. E un strucconasso a tutti qui che sulla radio, tanti sulla radio e sulla live del face della radio Misade, e mandare un messaggio qua te la tap del 9 84 35 24 90, o del telefono del fico su 33 51 12 77, così ci accoliamo insieme. E un strucconasso a tutti quanti chi è bel, chi è, chi guarda, chi ascolta, e anche i nostri compagni con lui.
2: Posto Reginato, Cereale Reginato, Moto Center, Car Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Mobili, Sinette, Sicredi e Appoggio Culturale Prefettura Municipale di Vanini. Beve Agricolo, Restaurante Polo Grumè de Casca, JJF Agricolo, Gatovos Material Costruzione, JP Terra Plenage e Salon de Beleza da Marilde Lorenzetti. Là de San Domingo sul Coasa, posto 35, Padria Santo Antonio, Metallurgica Zavza, Sicredi, Leo sul loteamento e appoggio culturale da Prefettura Municipale della Vicca Nabarro.
0: Ecco allora questi qua qui che giudano altri portare avanti. Tutti i lunedì sera delle 8 alle 10, bene o male, piovano, piove, dalle rivaggia condo un po' barullo, perché rivaggia condo Vanzella, il parone della radio. Lei è cattivo, Palgeito.
1: Palgeito, sì.
0: Ma molemo il bacino qua, no altri.
1: Ma mi le ciapo?
0: No, come le passo? Allora, buonasera Angela.
3: Buonasera.
0: Tutti giusto?
3: Vai.
0: La volta di figlia a figlia sbrodega.
1: Mamma mia.
0: Dopo contiamo storia.
1: Vabbè.
0: Dopo contiamo storia a figlia sbrodega. Buonasera.
1: Tutto sentate qua.
0: Proviro.
2: Buonasera, buonasera.
0: E qua abbiamo un convitato stasera qua della città, qua proprio un in mezzogiorno, oltre mettiamo due piccinini della regione, no? Che
1: sì,
0: ne piccoli.
1: A me fosse guardare ben sì.
0: No, ma il tamaño non è documento. Allora, Gino Ir Marchese, buonasera.
1: Buonasera, guarda.
0: Secondo, buonasera.
4: Ah, buonasera, ma se ti capito il tacco
1: di che?
4: Scarpe, lo si piccolo.
0: Ma mi ero via tacco sì, con scarpe.
1: Mio, ma questo è tutto raso.
0: Via, raso anche a me.
1: Raso, in terra proprio.
0: Ma lui è più piccolo di me.
1: Forse è verdad, ma dopo sì. Misuriamo a testa.
0: Dopo si misuriamo.
1: È un mio con
2: testa
1: grande.
0: No, la regua, passato non è una regua.
1: Un mezzo metro.
2: Quattro palmassi.
1: Beh, ma mi sono contento di stare qua. Non è tutte le volte che mi hai convidato, perché tante volte mi poteva mia venire, ma in cui abbiamo combinato.
0: Ho visto, ma nel di che dà.
1: Nel di che dà certo, né? Ma un po', manca un poco, no? Fino alle 10, ma fino alle 9, poco
0: fino
1: mi sto qua.
0: È 59.
1: Mais o meno così. Beh.
2: Piove adesso dopo.
1: Sì, grazie allora per essere qua.
0: No, ma grazie a te per venire qua. Parliamo sopra l'ospedale. Che
1: sì, sono visto fuori del Norino proprio.
0: E che tu visto allora?
1: Dopo mi conto cosa che siamo trattati, che abbiamo parlato della riunione.
0: E tu visto il personale.
1: Tutti quelli che si devono ascoltare.
0: Antenati,
1: hai visto.
0: Notizia da Kente come.
1: Ben caldetta.
2: Calda.
1: Ben caldetta.
0: Come la vorrei polenta. Dire un buonasera?
4: Ah, buonasera, Rebecca, dite.
0: No, ma.
1: Voglio parlare con cose qua. Giacomo.
0: Davvero freddo?
1: Quasi. Mamma fuori.
0: Ma vada
1: a finestra su.
0: Mico cavolo qua, ma le mie tanto caldo?
4: No.
0: Ma là fuori è freddo?
1: Sì. Non so quanto, ma un 8-10.
2: Ma c'è palo che sente freddo.
0: No, mi sono della temperatura, mi sono confuso il tempo, mi sono giusto.
1: Termometro.
0: È il chilometro.
2: Valmir Cittadini che ha detto buonasera bravissimi italiani, un strucone a tutti ascoltatori, vediamo qua Baleario Rincon Santa Catarina, oh Bariga Verde, strucconasso Giurema Luis Balbino,
0: Giurema e Luis Luiza Jurema, qua.
2: Buonasera italiani, voi na musica, voi offrire a Neio, mio fratello, che i fa i anni dopo di man qua col nonno. Allora no. La cata fuori lì.
0: Allora, sul conasso Neio, do San Domingo, da San Domingo, lo mio primo, do mio primi che due là. Luigino è il più bello di Balbinotto, e le mie tambelle. E lei è il più bello, ma che conta con l'altro? Siamo
3: colati, che bestie!
1: Ma signora!
0: Allora, un strucone, ne ho tanti anni di vita, saluti, fai 76 guidea, 5-6, avanti che lui con la portizione.
1: Va sì.
0: Ma stai in gamba ancora?
2: Ma ritorni a Parisi da Basso Bassolo, che ha detto buonasera italiani, buon programma a Valtri e strucone, grazie. Cura su una varicina,
0: grazie alla.
2: Tu devi stare trasportato e la gamandà qua a Noga, dito sono ancora qua.
1: Come così?
2: Sì, invece
0: di... Dici, puoi dire, dove riuscire a 6, 3 di maio. Mandare su 3 di maio. Ho detto, no, mi sono qua, non riuscire ancora.
2: Riccardo Previati Berton, il gadito qua.
1: Sì.
2: Buonanotte, buonanotte, strucon. Ariel Marcadenti. Lei Marcadenti qua, gadito. Buonasera, Gramado. Piove mia, perché è che mi appetesse che piove là.
1: Marca denti. Io ho sentito.
2: Marca denti. Ma l'ascoltatore numero uno.
0: Guarda chi è che parla. Nilso Oro. Nilso, guarda fuori la finestra. Quanto mi vedi di Nilso?
2: De Nilso.
0: Nelle mie di Nilso. Le Ed de Nilso.
2: Ah, ma guarda che c'è il memo Ed.
0: No, Ed.
1: Ed è meglio.
0: E lui che suona allora sabato sera?
2: A De Nilso Ed. Se sparagliano molto da fia.
1: Sì.
2: Che ricordi?
1: Tu che dir tutta la parola per
2: lunga.
1: Lunga.
0: È abbreviar sol che.
2: Ah, sì.
0: Una volta mi so che Pilliti pronunciava il nome.
1: Nino.
0: Nino.
1: Chico.
0: Nene.
1: Nene.
0: Dice che aveva Nino.
2: Nene. Cio.
0: Doca. Cio. Dino. Cio Doca. Cio. Picon.
1: Mio nonno c'ha mia nonna. Cio. Vieni qua. Ben così, non Ernesto Risato.
0: E ascolta qua, i casai, loro si dice che è negro.
1: Ah sì, anche nono, quella.
0: E la nonna negra. O negra, nega, nega, nega.
2: Oh, ma mi pare, mi pare si dice negro, e così. Negra.
0: E guarda qua, una volta si gioca a santuario.
1: È una forma carinosa.
0: Forma sì. Carinosa, e voleva come parlare un pochettino differente.
1: Sì.
0: E là a santuario si giocava a bolla, erano tre team, quattro team, due, so che giocava, ma era 40 giocatori.
1: Sì.
0: Tutti che aveva Pilido.
1: Ma
0: mica avevi i team scalai tutti, non mi ricordo più di ben. Ma la saga, il centro avanti era Cicciarin.
1: Perché che era Cicciarin?
0: Cortiara Ponte Diretta, Cicciarin e Fogo Ponte Scherda, che era Tuston, che aveva i rossi.
2: Tuston Ferri.
0: Furadera era Zaghiero Central. Furadera. Carapiscio Centro Medio. Beretta laterale schiena e Peron Ivo De Col.
1: Ma dove lo restimi?
0: Santuario
1: sì, ma anche me questi tempi in Rio guarda che lì di Vanini tutti quasi c'era aveva qualche appellido, no?
0: Ma io Maiorina Spacciumia
1: è un costume culturale. Beh, là.
0: Culturale
1: Un giorno mi
2: sta mia pronunciare ne uno meglio che l'altro a volte la tesa da ora
1: quando che te che è una caratteristica mai o meno
0: e venisti un de Cascia venisti insieme a me fratello venisti di casa lì un 25-30 anni siamo andati al santuario a giocare la bolla trenare sabato lunedì e la pisò là qualche gesto che ti fa guiti che cazzo un aperito quella e era come bacini il fai così i palli e tal sai io con appellito Omen Gran.
1: Oh,
0: e a te oggi Omeiran.
1: Ma Omeiran.
0: E perché era però giocava a bolla, solo Saltini, una rana.
1: Sì, claro, la rana che salta il coin.
0: No, ma era forse venisse in mente. E allora Lopez, mio pedido era Revecchia.
2: Salame,
0: che Salame era... Lopez, due fratelli, un Salame e un Lopez.
1: Mamma mia.
0: Botelio.
2: Ma il messino lo trovo un mangiolo e un morrisco
0: la 12 odi anche sì, che ne...
1: ma allora è tutto un codice interno perché sì. Chi va di fuori non sa mica che lei facciamo per il nome no mi ha visto invece
0: ma là che ne gente in cui che mi ho sognato il nome
2: Cesar,
0: sotto l'appellito
2: Cesar Bonini
0: tattoo
1: Ma là che era chi?
0: Jepp Durante, che era Magretti che ci ha mia cosciuto.
1: Pronto, è quella.
2: Compagno di Valdir Vigioli, là il Tico.
0: Tico. Ah, sì. Oggi, Tico è te oggi.
1: Te oggi, né? E o Pignon também, né?
0: Pignon.
2: Pignon va.
1: Ah, sì, è verdade.
0: No, ma che ne te fes cominci a farla che la conta?
2: Paron,
0: Gilberto Mattiello, le Paron.
2: Capin la
1: Altura.
2: Sediato.
0: Altura.
1: È il mio collega, là, né?
0: Altura, Oleca.
1: Beh.
0: Che seria Vilso, Oleca.
1: Vilso è il mio collega também.
2: Compagno di Silvio Sediaco, Capin, Gaprida, Capin, perché l'ha dimostrato?
0: Capin Sediaco, conosceva.
1: Ah, verdade.
0: E lo che è il soprannome?
1: Ah, Allievi.
0: Capin, velho. Ma se me è un Capin.
2: Una volta vi ho contato la storia di Capin. Che ha fatto una dupla di bocce, Paron e Capin. Che
1: Paron seria?
0: Gilberto Battello, là di
1: Vanier. Ah, sì, tá.
2: Allora Paron e Capin, che ha fatto. E Paron e lui è un sigaro di l'altro.
1: Un
2: intaccato con l'altro. E una ora là andai a giocare che ha scappato il siglo che ne ha caccia qua tolla che ha scappato là in mezzo e torno su di mia andato il gatto era fuori un altro siglo che mette in bocca che ha detto Paron dammi qua fuoco lì e lui quando che ha visto che è nato il siglo che sta senza fuoco che ha levantato tutto là quando che ha passato i mostacci c'è in fumassa il gatto mi diceva porchi che ha detto il passeo le manco si dice fuori o mio Capin
1: è pure isso então sta certo
0: era qua e raga ti conosci Vilso Adamo
1: sì
0: Marello
1: ma
0: Dio tu per Vilso in volta lì Marello ti chiama mai Vilso
2: Ennio Lurdo adesso ecco
1: ma quello sì proprio mi ricordo anche quello
4: che se via perché è Marello Vilso ma mi so anche sueco Sueco che era un pintore, che era sueco, là da Suecia, là del Paraíso, e veniva a pintare a Vanini.
0: E capirà sueco?
4: E aveva metto stile di...
1: Denio.
2: Ah, sueco.
4: Ma è sueco.
1: Meu Deus.
0: Ma te oggi in volta chiama... Com'è che sta il sueco?
1: Ma il prete. Aveva qualche appellido il prete. No, questo no. Nisio no.
0: Ceramonti.
2: Ah, ma la Ceramonti è il soprannome.
0: Il prete no.
2: Carlo Tasca.
1: Ho gasa fuori sul prete.
0: Carlo Tasca è Dio King.
2: Cadorna.
0: Cadorna, ma Dio King. Due che na. Dio King o Cadorna? E gnocca lì. Suo fratello gnocca allora. Ma Giaconde va a pescare insieme.
1: Ma Giaconde sa tutto.
0: Sì, va a pescare insieme gnocca.
2: Cosa? Giancarlo. Tasca.
0: Parafuso?
2: No, lei ca... ca... cosa? Caninana?
0: Caninana?
2: Caninana.
0: Questo qua. Questo qua, di star qua, è lo che?
2: Lauro le chiamano.
4: Lauro.
0: Gede. E con l'altro... Parafuso?
2: Le Giancarlo
0: Bettinelli. Parafuso.
2: Sì, proprio. Per formarsi là. No, tutti
1: pieni. Professore.
0: Sì, professore, sì. Parafuso. Gli manca la polca.
2: Giorgio da Col Corbo.
0: Corbo.
2: Il Sino Sgheia.
0: Tutti. E tutti là di Valdir. Valdir.
1: Ma che sei qualche dun specialista in fare l'appellido o más o meno
0: ma tutti? Che ne è.
1: O qualche dun può essere.
0: Il santuario era Claudio Benvenu.
1: Era specialista.
0: Specialista, lui che cattia tutti.
1: Ma allora che avevi specialista Valdi di cattar fuori
0: adesso dopo
2: Cesare Tommelero
0: Piccica
1: sì cioè studia qua pensa che studia qua sì era proprio
0: diamo la musica perché sennò iniziamo a recheno altri dopo
1: sono ciacoloni
0: dopo ciacoliamo
2: guarda qua Galiga qua Milton Betanin il popolare Beta il borrachero da profittura qua del carnevale
1: ecco volere che?
2: Okay. Vuol fare un maio sommare che l'unico che viene il giorno 12 la fanno 90 anni.
1: A Donna Ires?
2: Isoli, oh. Donna Ires.
1: Tanti auguri Donna Ires.
0: Salute.
1: Beh, se abbiamo incontrato lì alla schiena di Rua Progresso un giorno, mi sono andato a salutarla e mi quando mi andava, ma mi conosceva? Sì, ti sei genuino. Non mi guardi mirare. Sei forte.
0: Ben, lucida.
4: Perfetta. Tutto fa.
1: Che bellezza.
4: Se mi passami che ho detto, l'anno passato ho detto festa di 89, l'anno che viene 90, e vamo a 100. Oh, non ho detto, se arrivo in 90 sta buon.
1: Beh, vai, ma fa un altro contratto adesso, di 5 in 5.
4: Vedi che mandiamo una suonata un pochettino in parella.
1: Ecco.
4: Tutta famiglia parella.
1: Eccolo.
4: 90 anni, per amore di Dio.
1: Nel genere.
4: Mi tocca ringraziarla tanto.
1: Perché di sì.
0: Se no sarei ancora.
1: Sì, sì, per amore di Dio.
0: Curando.
1: Andiamo.
4: Ma le meglio essere catato che andare a catare.
0: Quelle che una volta che dite, ma sì, che tu mai cazzo niente. Quando che cazzo le degli altri, con le marzo.
1: Ora
0: aspetto. Vai a suonare dopo, ci accolevo ancora.

0: Ecco, ritornando qua alle 8:20 minutini, e Ciocchemolano altri, no, 29. Dimmi, guarda qua, qua l'avanti, sempre avanti qua, 4, 3 minuti. Andiamo a quel certo, 30 minuti e mezzo. E avanti sempre. Allora,
1: va bene,
0: tutto a posto.
1: Tutto a posto, sì. Era di dire prima che sono stati dell'ospedale San José, che la direttoria si era riunita là per fare la programmazione della nostra gianta o una cena, né? Sì, perché il mese di novembre sempre è tradizionale. E il giorno 13 bisogna che chi si dico ascolta, che marca là te agenda, giorno 13 di novembre.
0: 13 di novembre.
1: E fermo la nostra gianta, la nostra cena tradizionale dell'ospedale San José. Allora, tutto il personale che è di Davi, Canabarro, di Siriaco,
0: di
1: Vanini, di Muliterno, che è dove sia la regione di abrangenza e la referenza del nostro ospedale, che fa la programmazione e che tutti possano venire a fare una grande festa, certo. Perché abbiamo un obiettivo, come si dice, un obiettivo principale del nostro giantar di agora, del giorno 13, se per fare un progetto architettonico per il nostro ospedale va a essere ampliato, di un centro di diagnostico e anche nuovi letti, né, per si collocare una specialità a mais qui in Vi Canabarro. Allora, l'obiettivo è questo. Ma
0: è un tacon.
1: Ma il principale di tutto è unire tutta la comunità regionale intorno del nostro ospedale, perché il nostro ospedale è nostro. Sicuro? Non è mia da Vi Canabarro, è qua, ma l'ospedale è regionale. E non c'è un parone, tutti siamo paroni.
0: Sicuro?
1: Né? Non c'è che l'ospedale c'è di fulano di tal, o c'è del municipio, o c'è della congregazione del monaco, dei preti, no. Non c'è mia. L'ospedale è di tutti nostri, tutti nostri. Allora tutti se invitai, tutti se convidai a partecipare.
0: Giusto?
1: A far parte.
0: Certo, perché l'ospedale nella referenza.
1: Nella referenza
0: nostra. Perché ti mi mia che dici l'ospedale mi non mi accorre. La roba che ti vede dentro dell'ospedale, l'ospedale un dito più dell'altro ti tocca andare di qualche maniera.
2: Ma l'ospedale le poti star meglio se te muori ti tocca andare lei stessa.
1: Ecco sì.
2: E allora
1: così. L'ospedale le piccolo, ma le la porta onde si va rento per il sistema di salute del nostro paese. Allora se te vuoi venire lì, ma chi che ti riceve prima non dà mia per andare a sfondo diretto, tocca venire qua da rento qua. Se ti occorre qualche cosa più specializzata, allora qua si incammina. Allora se qua la nostra chiamata si dice in portoghese la porta d'entrada, la porta d'entrare dentro del sistema della salute,
0: qua ti incammini, ti arrivi la via,
1: ecco, claro,
0: diretto,
1: i propri professionali, i nostri dottori qua e le infermiere fa il contatto e fa l'incamminamento,
0: sì.
1: Ecco, così sta. Ma anche tante cose si risolve qua, amor di Dio. E allora bisogna che tutti siamo sempre attenti per mantenere in piedi, mantenere aperto, perché tante volte le autorità statale là, e volevano serrare su le porte tante volte,
0: E
1: perché se pregiudizio mantenere un ospedale lì, no l'ospedale che se tutto il sistema che vuole tante cose e che vuole che i medici si pia lì, gli infermieri lì, tutto a posto conforme la legge, né? Ma se là l'ospedale, se anche se giorni che se poca gente la rento, non importa. Importa che si pia là con le porte aperte.
0: Sì.
1: Se qualche dunque occorre.
0: Viene emergenza da un cara che si masturba tal.
1: Sì, sì, per amor di Dio.
0: Amor di Dio.
2: Ma dopo mi dico sempre, è una referenza. Se te tocca andare più avanti, se te va sì? per conto la via, te
1: no. Fuori. Che qua è la porta per andare dentro del sistema della salute.
0: Ti perdi la porta per andare a via del San Vicente, sì, se occorre andare.
1: Se occorre, claro, se è così che funziona.
0: Allora, e dopo i gente specializzata che lui là in pochi minuti ti marca e ti metti per conto che ti vede la via
1: e ti riceve neanche. Sì, se giorni di era emergenza era Saradala perché c'era tanta gente. Allora giorno 13 di novembre si è fatto i spaghetti, no? Il bigoli come sempre, il galetto.
0: Ah, le
1: salate come sempre, sì, né, sì. Le tradizionali e anche sempre che c'è sorteo di qualche premio, infine, c'è una festa perché altro che i soldi che si arrecada con questo giantar, questa cena, altro che questo, c'è la festa dell'unione regionale che tutti si incontra perché tutti vogliono che l'ospedale resti in piedi con le porte aperte.
0: Giusto.
1: Così.
0: Perché là mi volevo domandare prima, lo spazio lì in qua o in là per sgrandare?
1: Sì, il progetto è di fare.
0: Da Drio?
1: No, tra l'ospedale e il salone parrocchiale c'è un spazio lì.
0: Ah, sì.
1: Architetta, si è di proiettare un'altra ala, un altro predio. Che dopo si fa interligazione con quel vecchio qua, questo che c'è qua, e là il centro del diagnostico con gli esami tutti saranno fatti là. E anche c'è un progetto anche di fare non so quanti letto che si chiama, né? Seria letti, né?
0: Sì, sì.
1: Per fare una specializzazione che non si è mia ancora definita quale, ma va a essere una cosa molto importante. E loro dopo che c'è il progetto pronto, se va in Drio quei che può finanziare. Che c'è il governo, che c'è il governo statuale, che c'è il governo federale, perché il nostro ospedale è 100% del SUS. Che c'è altri convegni anche, ma l'attendimento basico tutto
0: ma sempre
1: del SUS.
0: Ben vero, sempre.
1: Allora, e adesso che abbiamo i nuovi deputati, i nuovi governi, infine. Chi che si fa eletto adesso non si sa qual, il secondo turno qualche lei, ma qual di stato già si sa,
0: sì.
1: Bel che si sa, o anche i deputati statuali, che quei federali che già si, allora se sì, tutti quei che ha già voti qua in Canabaro e vai a essere visitati,
0: sì.
1: E allora no, beh, adesso i voti sono buoni. Ma anche adesso non ti
0: cobranza
1: che avviene fuori anche quella.
0: Ma
1: se vede che qui che stati eletti si guarda così diversi e ha una tradizione di aiutare l'ospedale,
0: sì.
1: diversi. Chi che vuol sapere solo fare la telefonata lì a Ederson, lui sa questo deputato che ha sempre aiutato quel aiutato una volta, quel due tre, infine. E qui che mi aiuta ancora,
0: chi fa la prima
1: che
0: volta?
1: Su con le recce,
0: sì.
1: Che ti aiuta, che se no dopo fermo la misura.
0: Ecco,
2: proprio vero, deve essere così.
1: È così.
2: Pagare ma cobrare.
1: Cobrare, sì, è per quella, né? E i soldi, i ghese a livello di Brasile, a livello di Stato, ma è bisogno che le autorità i varde ben per gli ospedali più piccoli, perché se no qui grandi, è solo quella curreria di gente per qua, per là. Se sarà su un ospedale come il nostro qua, pensa che qualcuno ha stato male, finché si arriva a passo fondo, gente.
0: E dopo la via,
1: allora,
0: com'era gente, la via no?
1: Proprio, sempre pieno.
0: Sempre pieno stesso.
1: Allora,
0: se era un ospedale già... difficoltà di più ancora
1: la prima attendimento si è fatto qua,
0: ma lei già che sei qua incamminata,
1: sì le nostre, e tante cose si fa qua, quante cose si risolve qua quando sei
0: lì,
1: tante situazioni che si è più facile, no? Beh, per in quanto se dopo questo recato
0: vediamo qua un po' di recati qua adesso, allora andiamo per qua. Veronica Piovesan Rossato: buonanotte, gostaria di pedir uma música para minha filha Vanessa, que está de aniversário hoje. Nova Palma, quarta colônia. Oh, estruconazo, Verônica. Lá sudarente a dona Francisca.
1: Gerente de Santa, Santa, Santa Maria.
0: Gerente de Santa Maria. Sim, sim. Nova Palma e dona Francisca vai apresentar teatro.
1: Mas, duas senhor, séries, mércoles, vara, que sucesso,
0: gente. Mércoles, óbvio, de cera. Mas vemos dormir, sabe do que vemos dormir na Nova Palma? Tem colégio. Butai lá, tem a sala, tem escritório
1: del
0: grande.
1: Colégio lá.
0: Tem colégio
1: de
0: Nova
1: Palma. Ah, senhor. Ha fatto su un
0: quando che arrivai a mattina a tirare le 7 e mezza, riscusi arrivai a Torre Tegui, che erano 200 alunni. E per regni, tigne, tonghi, da chi che non.
1: Chi che sei qua? Ma mi conta questa.
0: Lo strucco nastro la Nova Palma. Che tu
2: lo visto, che sta suonando là, che lo fermo a maio, a nonna, la Betanin, e a. La Vanessa.
0: La Vanessa allora che è di anniversario, così te lo strucco naso e salute sempre, anni di vita, tanti anni di vita e avanti sempre. E anche Juarez a caro qua, buona notte, a chi chove, ah, sa che piove Juarez, che la piove la smoia, la che vuole che piove, né? E te vedere italiano la che guarda, ciò che abbiamo Nelson che...
2: Gaspacanala.
0: Gaspacanala.
1: Ma signore.
0: L'avio non consegue mio sull'arto. Non decola.
1: Che salta su un dono.
2: Decola ma casca. Sono una banda che batte.
1: Se si equilibra. Se si equilibra su.
0: E si chiama asciugare un braccio.
1: Madonna.
2: Ma è un bel tocco,
0: ma un bel tocco, ma lui le sta dando una buona così e adesso che mi sei incomodato.
1: Ben, ben, ben, va. Mo.
0: Vien vecchi, a vecchioni le cosette.
1: Ben, ben.
0: Lui è mio vecchio.
1: No, no.
0: Ma in finale.
1: Musica.
0: Liette Gubert, buona notte. Liette sta assistendo da Sananduva. Grazie, oh. sempre a punto garita con l'altro. Nel Sisanon là, San Giorgio, nel Sisu Struconasso, Dago Strucon, il padre e la mamma là, la Valentina Adelaide, che è sempre con le riccioni intaccate garita.

0: com a Grande Celestina Maria Canal. Parabéns para os hospitais. Hospital de Davi Canabaro, muito sucesso. Sou muito grata por tudo que fizeram e continuam com nossa região, inclusive São Domingo e Vanini.
1: Olha, isso ali, grazie,
0: Maria. Grazie, Maria. É, Luri qua e deu l'orar bonito, aquele sì, bacinho sì. Qua, aquele piccininho a cara.
1: Ma mi so che giusto par fora, così, che sei la direttoria, che sei l'amministrador, che sei tutti professionali.
2: È tipo un fuca, piccinino violento.
0: Ma lui è quel che trasporta le con l'altro. Mi trasporta. Con altri trasporti i cagnoni come della guerra, mi trasporto le balle.
1: Le ballettone.
2: Guarda qua, Tainà Carleschi ha detto buonasera a tutti gli altri, buonasera!
0: E anche
2: Truconasso.
0: Tainà San Domingo era sempre appunto.
2: Sempre ascolta.
0: E un altro qua dello Smart Parisotto, buonanotte dello Smart.
1: Qua di Molitano.
3: Manda um abraço lá pro Ari Vicenzi.
0: San Domingo, Ari, sento mi stufo da ormai di vedere piova.
1: E di man ancora? Rimasi?
0: E domando malato fin mercoledì sopra la settimana che viene.
2: Regalo di mandare qualcosa?
3: Buonasera Tagliani, a musica del Vin. Strucon a tutti quanti, buona settimana di piova.
0: Grazie. Delvo del vino, ora dopo
2: morremo. Cuidatevi, se insegno che se ti intoli, ti tocca venire a cavarti fuori perché te la mia piforza perché è cavata fuori.
0: Andiamo là così, te lo sappiamo per i capelli.
2: Per i capelli così.
0: Che retro, per 20 kg di muoio.
2: Perché poi un tico tico.
1: Mamma mia.
2: Ma adesso.
1: Non mi sento grande.
2: E io puro pene.
0: Diamo due musiche l'ora adesso perché ormai non mi tocco a che. Perché ne ho ancora
1: il caso. Parlare.
3: Juarez Sacaro.
0: Ma vai.
3: Boa noite, Angela. Boa noite, amigos. Gostaria de ouvir a música Sulatità de Montebello.
1: Ah, bella.
0: Dopo vien fuori anche quella.
3: Giusto.
0: Grazie, dice meglio.
3: A primeira a recordar-se de nosso bisnone?
2: É, logo porque mandamos lá a nona cagar 90 anos.
1: Você não vai dormir?
2: É. É, que mandamos lá a Vanessa lá. Ela lá.
0: Aquela lá de Nova Palma. É. E isso lá sua Nova Palma, Lourdes. Mandemos para a Vanessa, que ela é de Compiani. Fora que vem, Angela.

posto reginato, l'attaccato di tutto che viene da un posto, lavaggio, borracciaria, polimento e te se ben attendesse. Telefono 3340 1133, là con il nostro amico Altura e Vanini.

0: Ou asa cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anca sal mineral e com assistência técnica 3348-153 Coasa.
1: E no murcho del galpão.
2: Moto Center Car autoelétrica em geral. Mecânica de moto, motosserra, ar condicionado, magnet e ar gramado e così avanti. Lá está a rua Padre Paulo Chiaramonte, Centro Antigo FCAR em Vanini. Teléfono 981390960 com Júnior ou 981452939 com Gule.
3: Que era italiano.
4: Ai, ai, ai, ai. Academia BL Power. Farga Verde Pisa Luta e um bom físico. Vai lá conferir e far la prima Academia Parniente, aperta de lunedì al venerdì, dalle 5:30 alle 10 alla sera, della rua Duque de Caxias 351 in Vanini. Telefono 981-300861 con Arizzo e 981-4845-44 con a Tatiana, Academia BL Power de Vanini. Corar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, elaure bem fácil, com o popular cetim, ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Teléfone 981-48-11-12. Decorar móveis de Vanini.
0: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna? Qua da Vica Navarro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
2: Sicredi è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 là te unità de Vanini.
4: BV Agricola. I ga tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori di solo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i ga fogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox, della rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440 BVA.

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre de casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de pança.
0: JJF Agrícola de San Domingo. Ti che te occorre revisare la piantadeira o altre macchine? La disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricoli per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche aradi per smisciare la cama di aviario. Sempre innovando di a di. Lauremo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orçamento di qualità. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
2: Natal os materiais de construção, latecate de tudo para fazer sua casa, desde o início ao fim. E anca entre coisas, como gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingo do Sul. Telefone 3349 1265 ou 996 70 0709.